0: Rum, rum, Ferrari foreign.
1: Fumo cime che sembrano popcorn. Lei mi guarda, vuole fare un porno. Dico baby c'ho un figlio, non posso. Mi risponde che vorrebbe il prossimo. 21 grammi la mia anima pesa meno del pendente

con Cristo, ballo col diablo, Morsi e Lago, merce dettaglio, però ventaglio, salva dannaio, io con le cardio, mi sembra Cardi, lo muove piano, alo.